è sempre l'acqua. Ogni pennello è sorso, peggio d'un collo, non scagnozzo. Signor pittore, troppo nessuno.

0: dice, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, domani!

0: eccellenza, l'angelo che lo spasunge e s'uccise.
1: E per lo scappello morto alle forze. E l'altro prima.

0: Occorre simulare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo mofino provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.